0: Dio Radio Manji, Muna MJ, Paretio 54.
1: Ilona Kit.
2: Murisevi. Zeze Boyen.
3: Murisevi.
2: But for the
3: Boyen.
2: DJ
3: Kilati.

Mozambicano. Aha, Mano. Aha. Chigurubati. Dani, Dani. Dani, Dani. Eh? Maputo. Dani, Dani. Manika. Dani, Dani. Chiboyo. Chiboyo. Tani, Tani. Tani, Tani. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, Mozambicano.